0: Sezonis sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat supta khis saremonto da samshenablo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2574-4422. Webgwerdi ecovut.gg.
1: Gauziare megobreps. Radio Chvenebury.gg.